0: In questa audioserie sul child care, la nostra protagonista Emma sta visitando un child care center per parlare con la responsabile per iscrivere la sua bambina. Emma non se ne intende degli aspetti economici della frequenza del child care, ma gode di nuove certezze grazie alle informazioni sugli aumenti al child care subsidy, il sussidio governativo per la frequenza dell'asilo nido.
1: Buongiorno, sono Emma. Ho un appuntamento per visitare il vostro centro.
2: Ah, sì, piacere di conoscerla, Emma.